0: se un tesoro possedessero eguale della lor gelosia sarian scusati. Mi amerebbero più che non credete.
1: Ecco il caffè.
0: Non posso più.
1: Prendete.
0: Che mano delicata.
1: Il zucchero è bastante.
0: Che maniera elegante. Che begli occhi e che fuoco in lor scintilla.
1: Ma che pensate mai?
0: Penso a Fiorilla.

0: sperar posso un tal favor, sperar posso un tal favor.
1: Che pretende quell'ardito?
2: Di cantarsi del mio marito.
1: Marito, indietro!

bel giorno il solingo mio tetto offrirà sicuro l'ospitale ricetto. Civile il sen di pace fissero gli avi miei, io fuggo i potenti e a sguardi loro ascondo che padre essendo.

che sento, il mio sler. Come meglio le sfida, vuoi tu piegare l'umile service, la schiavo codardo a mio.